0: Quando verrà il momento, lo vedrai.
1: Quel momento non verrà, voglio andare via da voi.
0: Parlerò con tua madre.
1: Non torno da mio padre.
0: Come credi?
1: Per voi farò comunque il mio dovere.
0: Maria Alice, tu. Non mi serve niente che tu

è rimasto un fazzoletto, un po' sbiadito, quello del ventennio. Le strade di Torino sono dritte, non come a Sorrenni. Musa è venuto a cercarti e non voleva più partire.

piove un'aria ormai non esce più di casa. L'uva è pronta per il mosto, ma è rimasto solo.